gloria di colui che tutto muove, ma l'universo penetra, risplende, in una parte più e meno altrove, nelle cerchie più della sua luce.